terrifying intro. Another terrifying intro. Another terrifying intro. Another terrifying intro. Another terrifying intro. Another terrifying intro.